con rambraccia do mamma, quando, non fosse ma biceri, dilla tutta verità, quando, che mamma da poco capì.

0: chi desidera evasa.
1: Quando
0: scorda della piccerie,
1: quando
0: Casio dice la papà,
1: quando
0: chissà come va a fare.